0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: No, è mio!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: Canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

0: un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno, gli accessori dove lavora Franco, per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris, è un'azienda seria, hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno e questi pavimenti, hanno anche termoarredo.
1: De Gregoris, arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: DeGregoris.com.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Ital Carni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte: bistecche di lombo di suino 4,99 euro al chilo, cosce di pollo 3,99 euro al chilo, fino al 23 agosto.
3: Ital Carni,
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
5: No, è mio! Papà, papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
9: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
10: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
11: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
12: Sono le 6:01.
13: Le canzoni che ami degli anni

0: Questa è la musica di Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Solo grandi successi come questo era C'est la vie di Robbie Neville.
1: Radio Latina.

0: Un altro bellissimo ricordo con Bruce Hornsby and the Range dal 1986 con The Way It Is, canzone selezionata fra i migliori successi degli anni 80 che potete ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina.
1: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
4: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impiantistefanogrossi.it.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Liri, Frosinone.
12: Sei su Radio Latina.
13: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
5: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
6: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
9: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it. Il meteo vi è offerto da Global Tel.
10: Bentrovati da Nikos, che ho detto di Trabi Meteo agli amici di Radio Latina.
11: L'anticiclone in questa giornata di domenica interesserà tutta l'Italia centro-meridionale, anche Lazio vivrà una giornata soleggiata, cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto, con il caldo che però risulterà un po' intenso sull'entroterra, non afoso, non molto umido, però insomma il caldo durante le ore pomeridiane si farà sentire con massime anche fino a 33-34 gradi. Andrà meglio al mare grazie alle brezze, venti deboli, il Tirreno risulterà calmo o quasi. Anche per la giornata di lunedì, rinnovata stabilità e sole ovunque. I maggiori dettagli sull'app di Trabi Meteo.
9: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social

0: Questa era l'esplosiva Easy Lover, un ricordo tira l'altro su Radio Latina, e fra i ricordi degli anni 80 è spuntato fuori il successo del 1984 di Phil Collins e Philip Bailey.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: vivi la grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi i grandi successi che hanno fatto la storia della musica. Questi erano gli Eurythmics con la loro splendida ballad super romantica The Miracle of Love.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
2: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
3: Amici, amici, sono il vostro amico Martupello. Un giorno mio cugino di terzo grado Cartesio mi ha detto: mangia i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni e vedrai che non li lascerai più. Oh, c'aveva ragione, c'aveva ragione, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
5: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
6: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 14 49, www.risarciamo.it.
5: Cisterna Estate 2026. Fino al 23 agosto tanti appuntamenti imperdibili con musica, folklore, danza, tradizione e cultura. Il 23, la notte dei fuochi. Cisterna Estate 2026 è organizzata dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio. Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
7: Sono le 7:03.
8: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.
9: Radio Latina.
10: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione non stop. Abbiamo ascoltato Frank Stallone con il suo successo del 1983, era Far From Over.
1: Contro gli scarichi otturati esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo. L'altra è chiamare Fageco Ecologia per liberare davvero gli scarichi senza improvvisazioni. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
2: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
3: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
2: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
4: Ma no, c'è la notte delle hit.
2: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
4: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
2: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
4: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
2: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
5: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55 di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
6: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
7: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.
8: Radio Latina.
9: La 1975.
10: Hello, brother.

0: da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
6: Super offerte! Tranci di pesce spada 15,90 euro al chilo. Cuori di merluzzo 9,90 euro al chilo. Fino al 31 agosto.
5: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
7: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in folklore. Emozioni da tutto il mondo.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Vieni alla concessionaria Icar, via Piave 93 a Latina.
11: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: quante emozioni che ci regalano ogni giorno i grandi successi degli anni 80 qui su Radio Latina. Era Eros Ramazzotti con il suo grande successo, Una storia importante.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Se ami la musica del passato, allora stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato Kylie Minogue con I Should Be So Lucky.
1: Radio Latina.

0: Una canzone dolcissima questa, che fa parte dei grandi successi di un'annata favolosa, il 1984, era Drive, il più grande successo della band americana The Cars.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
5: Siete rimasti in città ad agosto? Nessun problema! Per la colazione, la caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agorà a Latina, vi ha riservato una straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto, i fantastici cornetti e non solo, a un prezzo speciale. Prossimamente anche a Piazza del Mercato.
6: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la decima edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta. Con ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore. Emozioni da tutto il mondo.
2: Sono le 7:59.
7: Le canzoni che ami degli anni

0: Siete in ascolto di Radio Latina, la radio dei ricordi rievocati delle canzoni più belle del passato che potete ascoltare in rotazione continua. Questa era la Bahamas Band che ci ha riportato al 1983 con Summer Show.
1: Radio Latina.

0: Vivi la grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi grandi successi che hanno fatto la storia della musica. E se parliamo di grandi successi, non possono mancare le hit dei Simply Red, come questa del 1987, era The Right Thing.
1: Da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
8: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
9: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
8: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
10: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
11: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Domenica 23 agosto, una buona giornata a tutti da Antonella Melito. Tragedia ad Allumiere, in provincia di Roma, dove due giovani ambulanti pontini sono stati trovati morti all'interno di uno stand allestito per il Palio dei Somari. Le vittime sono un ragazzo di 15 anni, residente all'Enola, ed un 31enne di Fondi, entrambi collaboratori della panineria Incontro 2.0, attività molto conosciuta nella città pontina. Dalle prime ipotesi, ancora al vaglio degli investigatori, i due sarebbero morti per intossicazione da monossido di carbonio e inutili soccorsi. All'interno dello stand erano state predisposte delle brandine per trascorrere la notte. Tra le ipotesi c'è quella che il monossido possa essersi accumulato a causa delle esalazioni di un piccolo generatore utilizzato all'interno dello spazio chiuso. Lo stand è stato sequestrato ed i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Proseguono le indagini dei carabinieri a Santi Cosma e Damiano per chiarire le cause e la dinamica del tentato omicidio di una donna da parte del fratello, che è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Il giovane, un 33enne, secondo una prima ricostruzione, al culmine di una lite con la sorella avrebbe afferrato un coltello da cucina e l'avrebbe colpita. Soccorsa e ricoverata al dono svizzero di Formia, la donna non è in pericolo di vita, mentre per il fratello è scattata la misura cautelare disposta dalla procura di Cassino e si trova ora in attesa dell'interrogatorio di convalida. Ancora la cronaca, grave incidente stradale ieri mattina su strada Sabotino, dove a causa dei lavori è stato istituito un senso unico alternato regolamentato da semaforo. Secondo una prima ricostruzione, un'auto che usciva da una proprietà privata per rimettersi sulla strada è stata centrata da uno scooter che avrebbe superato la fila di macchine ferme al semaforo. Sul posto per soccorrere lo scooterista è intervenuta anche un'eliambulanza del 118 che ha trasferito l'uomo in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, che però non è in gravi condizioni. Sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente, la polizia locale, che ha chiuso il tratto di strada interessato per gran parte della mattinata. E veniamo agli eventi, gli appuntamenti. Grande successo ieri sera a Sabaudia per il concerto di Alexia, che ha fatto ballare una piazza colma. Un problema tecnico ha costretto ad un ritardo iniziale che ha anche portato la cantante a scusarsi con il pubblico che la acclamava, che è stato però ripagato.
14: Ciao a tutti! Sorry, scusate per il ritardo, ma la corrente è così, fa un po' la capricciosa, viene, va, ma noi siamo rimasti dietro impazienti di cominciare questo concerto, quindi siccome siamo un po' in ritardo, andiamo avanti.
13: Il sindaco Mosca ha donato ad Alexia una targa simbolo della città di Sabaudia per ringraziarla della presenza e per scusarsi del ritardo. Alexia, che alla soglia dei 60 anni si porta ancora in splendida forma, ha regalato al pubblico i suoi più grandi successi. Per questa edizione è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
12: Questa è Radio Latina.
15: Farmaci a casa? Non è più un problema! Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
16: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
12: Sei su Radio Latina.
17: E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Contro infiltrazioni e tubi rotti esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo, l'altra è chiamare Fageco Ecologia. Individuiamo il guasto al millimetro con la video ispezione, senza rompere nulla. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi?
5: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
6: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti stefanogrossi.it.
7: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro. Rata finale pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
8: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: Abbiamo ascoltato la splendida Talking About Revolution, una delle canzoni di punta dell'album di debutto della folk singer americana Tracy Chapman, un grande classico senza tempo degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: le più belle degli anni 80 e non solo, c'è molto di più, le trovate qui su Radio Latina. Ogni giorno vi proponiamo il meglio della musica degli anni passati. E se parliamo del meglio, allora non possono mancare gli indimenticabili successi degli Style Council, come questo era Shout to the Top.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
3: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto, sulla strada statale Appia 40 a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summerville!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Liri, Frosinone.
7: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
8: Ma no, c'è la notte delle hit.
7: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
8: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
7: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
8: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
7: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
9: Sono le 9:02.

0: Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri, e tra il meglio del 1988 c'era Broken Land, il grande successo degli Adventures.
1: Radio Latina.

0: dalla Svezia all'Europe, conquistarono il mondo con questa canzone tra le più famose degli anni 80, sempre bella da ascoltare, The Final Countdown, che ricordiamo tra i successi più importanti del 1986.
1: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro. Rata finale pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
2: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
5: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
6: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
5: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
7: Siete rimasti in città ad agosto? Nessun problema! Per la colazione, la caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agorà a Latina, vi ha riservato una straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto, i fantastici cornetti e non solo, a un prezzo speciale. Prossimamente anche a Piazza del Mercato.
8: Cisterna Estate 2026. Fino al 23 agosto tanti appuntamenti imperdibili con musica, folklore, danza, tradizioni e cultura. Il 23, la Notte dei Fuochi. Cisterna Estate 2026 è organizzata dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio. Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Lividine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia lividine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Lividine coi fiocchi!
11: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina. GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Domenica 23 agosto, ancora una buona giornata a tutti da Antonella Melito. Sono tanti i messaggi di cordoglio di queste ore dopo la tragedia di Allumiera in provincia di Roma, in cui hanno perso la vita Francesco Di Fazio di 31 anni di Fondi e Stefano Di Tullio di soli 15 anni di Lenola. I due giovani ambulanti pontini sono stati trovati morti all'interno di uno stand allestito per il Palio delle Contrade, entrambi collaboratori di una panineria molto conosciuta nella città pontina. Ci sono tragedie davanti alle quali ogni parola sembra inadeguata, ha detto il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale. La notizia dei due giovani che hanno perso la vita dal Lumiere ci lascia sgomenti e colpisce da vicino anche la nostra comunità. Due vite spezzate troppo presto e due famiglie chiamate ad affrontare un dolore inimmaginabile. Come sindaco e prima ancora come cittadino, il mio pensiero, dice ancora Carnevale, e la mia più sincera vicinanza vanno alle famiglie di Di Fazio e Tullio, ai loro cari e a quanti in queste ore condividono questa immensa sofferenza. A loro giunga l'abbraccio della città di Fondi. In questo momento restano soltanto il silenzio, la preghiera ed il rispetto che la terra sia loro lieve, conclude Carnevale. Secondo le prime ipotesi, ancora al vaglio degli investigatori, i due sarebbero morti per un'intossicazione da monossido di carbonio in utili soccorsi. All'interno dello stand erano state predisposte delle brandine per trascorrere la notte. Lo stand è stato sequestrato ed i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Cisterna piange Alessio Carapellotti, morto a 32 anni dopo una lunga malattia, una storia che in queste ore sta commuovendo l'intera comunità. Prima dell'ultimo addio, Alessio aveva sposato la compagna di una vita, Martina Castellucci, proprio all'ospedale Campus Biomedico di Roma, dove era ricoverato. Dal loro amore è nato anche il piccolo Marco. Negli anni la comunità di Cisterna si era mobilitata per sostenere Alessio e la sua famiglia con raccolte fondi e una grande gara di solidarietà per aiutarlo ad affrontare le cure e di viaggi all'estero. Centinaia in queste ore i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia. L'ultimo saluto sarà celebrato domani, lunedì 24 agosto, alle 16 nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo. E andiamo a Pontinia, maxi discarica abusiva vicino ai laghetti dei Gricilli nel territorio di Pontinia. A scoprirla sono state le guardie ambientali dell'associazione Vigiles Fipsas, che hanno trovato una grande quantità di rifiuti abbandonati in aperta campagna. Tra i materiali, rinvenuti centinaia di atti giudiziari, verbali per violazione del codice della strada emessi dalla polizia locale di Roma Capitale, ancora integri e leggibili, oltre a fascicoli relativi ad automezzi e rinnovi di patenti. Presenti anche computer, monitor ed arredi di ufficio. Il quadro ambientale è aggravato dalla presenza a pochi metri di lastre di Eternit contenenti amianto ed ingenti quantitativi di plastica provenienti da lavorazioni agricole. Per l'amianto è stata effettuata una segnalazione all'Osservatorio Nazionale Amianto. L'area è stata delimitata e messa in sicurezza. La documentazione e gli elementi raccolti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica, che dovrà ora accertare la provenienza dei rifiuti e le eventuali responsabilità. Chiudiamo con gli appuntamenti. Grande successo, bagno di folla per Alexia Assabaudia, che ha fatto ballare una piazza intera. Un problema tecnico ha costretto ad un ritardo iniziale che ha portato la stessa Alexia a scusarsi con il pubblico che la acclamava, che però è stato ripagato per lo spettacolo che poi lei ha regalato a tutti. Il sindaco Mosca ha donato ad Alexia una targa simbolo della città di Assabaudia per ringraziarla della presenza e per scusarsi del ritardo. Alexia, alla soglia dei 60 anni, si porta ancora in splendida forma ed ha regalato al pubblico i suoi più grandi successi. Per questa edizione è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
13: Questa è Radio Latina.
14: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55, di fronte IMPS. 0773 48 47 52.
13: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
15: ¡1983!

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
7: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
8: Bentrovati da Nikos che ho detto di Trabimeteo e agli amici di Radio Latina.
9: L'anticiclone in questa giornata di domenica interesserà tutta l'Italia centro-meridionale, anche Lazio vivrà una giornata soleggiata, cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto, con il caldo che però risulterà un po' intenso sull'entroterra, non afoso, non molto umido, però insomma il caldo durante le ore pomeridiane si farà sentire con massime anche fino a 33-34 gradi. Andrà meglio al mare grazie alle brezze, venti deboli, il Tirreno risulterà calmo o quasi. Anche per la giornata di lunedì, rinnovata stabilità e sole ovunque. I maggiori dettagli sull'app di Trabimeteo.
7: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social. Restate!

0: Radio Latina per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio. Ne è un esempio questo brano musicale di Diana Ross, Upside Down, grande successo del 1980.
1: Radio Latina.

0: Radio Latina passa tutto il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo degli UB40 era Red Red Wine.
1: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
2: Super offerte: bistecche di lombo di suino 4,99 euro al chilo, cosce di pollo 3,99 euro al chilo, fino al 23 agosto.
1: Italcarni,
2: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
1: Più freschi del fresco?
3: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
2: Super offerte! Tranci di pesce spada 15,90 euro al chilo. Cuori di merluzzo 9,90 euro al chilo. Fino al 31 agosto.
3: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la Notte Magica.
6: Ma no, c'è la Notte delle Hit.
5: E c'è anche la Notte dello Sport, la Notte del Ballo, la Notte dei Bambini.
6: E la Notte Blues, e dalla notte all'alba.
5: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la Notte Bianca.
6: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
5: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
7: Sono le 10 e 2 minuti.
8: Le canzoni che ami degli anni

0: Solo grandi successi, solo bei ricordi musicali per tutto il giorno su Radio Latina. Non potevano ovviamente mancare i successi storici di Vasco Rossi, come questo era Non l'hai mica capito.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello e come disse Socrate, quel mio amico filosofo, meglio mangiare bene che mangiare male. Allora approfittate e mangiate i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Contro gli infestanti in casa esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo. L'altra è chiamare Fageco Ecologia. Blatte, topi, zanzare, eliminati davvero, senza improvvisazioni. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
4: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
9: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Domenica 23 agosto, ancora una buona giornata a tutti da Antonella Melito. Sono tanti i messaggi di cordoglio di queste ore dopo la tragedia di Allumiera in provincia di Roma, in cui hanno perso la vita Francesco Di Fazio di 31 anni di Fondi e Stefano Di Tullio di soli 15 anni di Lenola. I due giovani ambulanti pontini sono stati trovati morti all'interno di uno stand allestito per il Palio delle Contrade, entrambi collaboratori di una panineria molto conosciuta nella città pontina. Ci sono tragedie davanti alle quali ogni parola sembra inadeguata, ha detto il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale. La notizia dei due giovani che hanno perso la vita dal Lumiere ci lascia sgomenti e colpisce da vicino anche la nostra comunità. Due vite spezzate troppo presto e due famiglie chiamate ad affrontare un dolore inimmaginabile. Come sindaco e prima ancora come cittadino, il mio pensiero, dice ancora Carnevale, e la mia più sincera vicinanza vanno alle famiglie di Di Fazio e Tullio, ai loro cari e a quanti in queste ore condividono questa immensa sofferenza. A loro giunga l'abbraccio della città di Fondi. In questo momento restano soltanto il silenzio, la preghiera ed il rispetto che la terra sia loro lieve, conclude Carnevale. Secondo le prime ipotesi, ancora al vaglio degli investigatori, i due sarebbero morti per un'intossicazione da monossido di carbonio in utili soccorsi. All'interno dello stand erano state predisposte delle brandine per trascorrere la notte. Lo stand è stato sequestrato ed i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Le altre notizie di cronaca: c'è stata una violenta aggressione ieri mattina nel centro di Aprilia, dove un quarantenne del posto sarebbe stato colpito alla testa Con un San Pietrino, l'uomo dopo l'allarme è stato soccorso e trasferito in codice rosso ed in pericolo di vita in ospedale. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti, i fatti sarebbero avvenuti in Piazza della Repubblica, in piano centro storico. Intorno alle 9, al culmine di un litigio, indagano i militari del reparto territoriale di Aprilia e gli agenti della polizia locale, che hanno interdetto il tratto di strada per eseguire i rilievi. Lo sport, il calcio, riparte il campionato di Serie C. Latina scenderà in campo oggi domenica 23 agosto alle 18 contro il Pineto, l'esordio dei nerazzurri nello stadio di casa contro gli abruzzesi, mentre in furia la polemica con botte e risposta sulla gestione dello stadio tra la società sportiva e l'amministrazione comunale. Il Latina quest'anno per la prima volta si trova a giocare nel girone B. Gli eventi, gran finale oggi per la 10ª edizione di Sermoneta in Folklore. Dopo una settimana di spettacoli e tradizioni dal mondo, il festival si concluderà al Belvedere con una serata d'ingresso gratuito. Alle 20.30 le delegazioni partiranno da fuori porta per raggiungere il Belvedere, dove alle 21 inizierà lo spettacolo conclusivo sul palco. I gruppi provenienti da Ecuador, Messico, Paraguay e Taiwan, insieme agli sbandieratori Dugato Caetani, che proprio quest'anno festeggiano i 30 anni di attività. Era l'ultima notizia, l'informazione torna tra 60 minuti.
10: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55, di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
12: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
10: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No stop mix.
13: One ticket, please. Lord, I must say everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
4: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Liri, Frosinone.
8: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in piazza Roma 4, 0773 664 1449 www.risarciamo.it.
9: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto, sulla strada statale Appia 40 a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
10: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
11: Jerry Calà per Seat prima...
12: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!
13: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
14: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio

0: grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Shadow Dreams, la hit del 1987 dei Johnny Yates Jazz.
1: Radio Latina, Radio Latina,

0: Questi erano i Toto con l'indimenticabile Africa, canzone che fa parte dei grandi successi di un'annata favolosa, il 1982. Un ricordo tira l'altro su Radio Latina con il meglio della musica del passato non stop.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
8: Cisterna Estate 2026. Fino al 23 agosto tanti appuntamenti imperdibili con musica, folklore, danza, tradizione e cultura. Il 23, la notte dei fuochi. Cisterna Estate 2026 è organizzata dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio. Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
9: Sono le 11 in punto.

0: Il rock degli Aisha, band inglese che ottenne un grande successo nel 1983 grazie a questa canzone intitolata Don't Cry, che rimane a tutt'oggi uno dei loro più grandi successi. Questa è Radio Latina, dove passa tutto il meglio della musica del passato.
1: Radio Latina.

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
1: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
2: Siete rimasti in città ad agosto? Nessun problema! Per la colazione, la caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agorà a Latina, vi ha riservato una straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto, i fantastici cornetti e non solo, a un prezzo speciale. Prossimamente anche a Piazza del Mercato.
3: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la decima edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta. Con ingresso gratuito. Sermoneta in folklore. Emozioni da tutto il mondo.
4: GR Latina. I fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
5: Di nuovo buona giornata a tutti da Antonella Melito, ancora l'augurio di una buona domenica. Sarebbe iniziato tutto con una lite, poi l'aggressione, avrebbe quindi tentato di sottrarsi al violento pestaggio. Il 55enne che ieri mattina intorno alle 9 è stato soccorso dal personale di un'ambulanza del 118 tra Piazza della Repubblica e via Montegrappa ad Aprilia. Gli aggressori però, il sospetto è che siano più di uno, lo hanno inseguito, quindi lo hanno raggiunto, colpito selvaggiamente usando anche un San Pietrino, il grosso sasso che poi hanno abbandonato. Una volta che l'uomo è crollato a terra, privo di sensi, l'uomo ora è in condizioni critiche all'ospedale San Camillo di Roma. I carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, giunti pochi istanti dopo il 118, a cui si sono uniti anche gli agenti della polizia locale che hanno messo in sicurezza l'area interdetta al traffico per permettere al personale della scientifica di effettuare tutte le rilevazioni del caso, indagano per questa ipotesi di reato. Sono tanti i messaggi di cordoglio di queste ore dopo la tragedia di Allumiere, in cui hanno perso la vita Francesco Di Fazio di 31 anni di Fondi e Stefano Di Tullio di soli 15 anni di Lenola, i due giovani ambulanti pontini trovati morti all'interno di uno stand allestito per il Palio delle Contrade, entrambi collaboratori di una panineria molto conosciuta nella città pontina. Ci sono tragedie davanti alle quali ogni parola sembra inadeguata, ha detto il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale. La notizia dei due giovani che hanno perso la vita ad Allumiere ci lascia sgomenti e colpisce da vicino anche la nostra comunità. Due vite spezzate troppo presto e due famiglie chiamate ad affrontare un dolore inimmaginabile. Come sindaco e prima ancora come cittadino, il mio pensiero e la mia più sincera vicinanza vanno alle famiglie di Fazio e Tullio, ai loro cari e a quanti in queste ore condividono questa immensa sofferenza. Loro giunga l'abbraccio della città di Fondi. In questo momento restano soltanto il silenzio, la preghiera ed il rispetto, che la terra sia loro lieve, conclude Carnevale. Il calcio: oggi riparte il campionato di Serie C. Latina scenderà in campo alle 18 oggi contro il Pineto, l'esordio dei nerazzurri nello stadio di casa contro gli abruzzesi, mentre infuria la polemica con botta e risposta sulla gestione dello stadio tra la società sportiva e l'amministrazione comunale. Il Latina quest'anno per la prima volta si trova a giocare nel girone B. E chiudiamo con gli appuntamenti. Bagno di folla ieri a Sabaudia per Alexia in concerto in piazza del Comune. Un problema tecnico ad un generatore ha portato un ritardo iniziale che ha costretto la stessa Alexia a scusarsi con il pubblico che la acclamava. Alexia, alla soglia dei 60 anni, si porta ancora in splendida forma, ha regalato i suoi più grandi successi alla piazza, ripercorrendo la storia della sua carriera, raccontando tra un brano e l'altro quanto la musica sia stata per lei compagna di vita, grande amore, ma che le ha portato anche grandi delusioni.
6: I passaggi significativi che hanno vissuto insieme a me, le sette note e insomma e le mie storie. Per me è stata sicuramente la musica una grande compagna di vita. È stato un po' come un amore, no? Momenti belli, momenti meno belli, grandi delusioni. La vita è fatta così.
5: Il weekend a Sabaudia non è concluso perché questa sera alle 21 saliranno sul palco i Re Queen, Queen Tribute Show, con lo spettacolo in programma alle 21, un viaggio attraverso le canzoni e l'immaginario di una delle band più amate della storia della musica, con i grandi successi dei Queen e l'omaggio alla straordinaria figura di Freddie Mercury. Per questa edizione è tutto, l'informazione torna tra 60 minuti.
4: Questa è Radio Latina.
0: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
7: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
0: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martupello. Sbottonate le trombe di Falloppio e statemi a sentire. L'azienda Mangi Giovanni vi garantisce la qualità e la freschezza dei prodotti che mangiate, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. N'ingegnente da fa. Mangi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Mangi Giovanni. Ma da dove entra tutta quest'aria?
4: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
3: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
4: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
7: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
8: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la Notte Magica.
9: Ma no, c'è la Notte delle Hit.
8: E c'è anche la Notte dello Sport, la Notte del Ballo, la Notte dei Bambini.
9: E la Notte Blues, e dalla notte all'alba.
8: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la Notte Bianca.
9: Dalle 20 a Notte Fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
8: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
10: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
11: Bentrovati da Nikos, che ho detto di Trabi Meteo agli amici di Radio Latina.
12: L'anticiclone in questa giornata di domenica interesserà tutta l'Italia centro-meridionale, anche Lazio vivrà una giornata soleggiata, cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto, con il caldo che però risulterà un po' intenso sull'entroterra, non afoso, non molto umido, però insomma il caldo durante le ore pomeridiane si farà sentire, con massime anche fino a 33-34 gradi. Andrà meglio al mare grazie alle brezze, venti deboli, il Tirreno risulterà calmo o quasi. Anche per la giornata di lunedì, rinnovata stabilità e sole ovunque. I maggiori dettagli sull'app di Trabi Meteo.
10: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone, Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi non stop. Abbiamo appena ascoltato un grande classico degli anni Ottanta. Era la splendida Sexual Healing di Marvin Gaye.
1: Radio Latina.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina, dove ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Dal 1981 abbiamo ascoltato il Lip Sync con How Long.
1: Radio Latina.

0: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
1: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
0: Cisterna Estate 2026. Fino al 23 agosto tanti appuntamenti imperdibili con musica, folklore, danza, tradizione e cultura. Il 23, la notte dei fuochi. Cisterna Estate 2026 è organizzata dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio. Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
7: Sono le 12 in punto.
8: Le canzoni che ami degli anni

0: Diamo soddisfazione ai vostri ricordi qui su Radio Latina con il meglio della musica del passato. Solo grandi successi come questo del 1988 firmato Antonello Venditti era in questo mondo di ladri.
1: Radio Latina.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
1: Contro le fosse biologiche piene esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo, l'altra è chiamare Fageco Ecologia. Svuotamento e sanificazione rapida, sicura, senza sorprese. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
2: Siete rimasti in città ad agosto? Nessun problema! Per la colazione, la caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agorà a Latina, vi ha riservato una straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50€. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2€. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto, i fantastici cornetti e non solo, a un prezzo speciale. Prossimamente anche a Piazza del Mercato.
3: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore, emozioni da tutto il mondo.
4: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
5: Ancora una buona domenica a tutti da Antonella Melito. La cronaca in primo piano. Sono tanti i messaggi di cordoglio di queste ore dopo la tragedia di Allumiere, in cui hanno perso la vita Francesco Di Fazio di 31 anni di Fondi e Stefano Di Tullio di soli 15 anni di Lenola, i due giovani ambulanti pontini trovati morti all'interno di uno stand allestito per il Palio delle Contrade, entrambi collaboratori di una panineria molto conosciuta nella città pontina. Ci sono tragedie davanti alle quali ogni parola sembra inadeguata, ha detto il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale. La notizia dei due giovani che hanno perso la vita da Allumiere ci lascia sgomenti e colpisce da vicino anche la nostra comunità. Due vite spezzate troppo presto e due famiglie chiamate ad affrontare un dolore inimmaginabile. Come sindaco e prima ancora come cittadino, il mio pensiero e la mia più sincera vicinanza vanno alle famiglie di Fazio e Tullio, ai loro cari e a quanti in queste ore condividono questa immensa sofferenza. Loro giunga l'abbraccio della città di Fondi. In questo momento restano soltanto il silenzio, la preghiera ed il rispetto, che la terra sia loro lieve, conclude Carnevale. Sarebbe iniziato tutto con una lite, poi l'aggressione. Avrebbe quindi tentato di sottrarsi al violento pestaggio. Il 55enne, che ieri mattina intorno alle 9 è stato soccorso dal personale di un'ambulanza del 118 tra Piazza della Repubblica e via Montegrappa ad Aprilia. Gli aggressori, però, il sospetto è che siano più di uno, lo hanno inseguito, quindi lo hanno raggiunto, colpito selvaggiamente usando anche un San Pietrino, il grosso sasso che poi hanno abbandonato una volta che l'uomo è crollato a terra, privo di sensi. L'uomo ora è in condizioni critiche all'ospedale San Camillo di Roma. I carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, giunti pochi istanti dopo il 118, a cui si sono uniti anche gli agenti della polizia locale, che hanno messo in sicurezza l'area interdetta al traffico per permettere al personale della scientifica di effettuare tutte le rilevazioni del caso, indagano per questa ipotesi di reato. Andiamo a Pontinia, cambiamo argomento. Dal 31 agosto porta a porta sull'intero territorio comunale con la rimozione definitiva di tutti i cassonetti. Le ultime operazioni sono state programmate e verranno messe in atto in questi giorni con la rimozione definitiva dei cassonetti stradali sull'intero territorio comunale, con un'isola ecologica itinerante per conferire i rifiuti ingombranti, gli inerti e il legno, fissata per il 26 agosto nel consueto punto di raccolta di Piazza Kennedy. Terminati questi passaggi, infatti, Pontinia potrà vivere una svolta con il nuovo sistema di raccolta differenziata in vigore a partire dal 31 agosto. Questa volta il conferimento sarà distinto in due soli ambiti: l'area extraurbana ed il centro cittadino. E chiudiamo con gli appuntamenti. Bagno di folla ieri a Sabaudia per Alexia in concerto in piazza del Comune. Un problema tecnico ad un generatore ha portato un ritardo iniziale che ha costretto la stessa Alexia a scusarsi con il pubblico che la acclamava. Alexia, alla soglia dei 60 anni, si porta ancora in splendida forma, ha regalato i suoi più grandi successi alla piazza, ripercorrendo la storia della sua carriera, raccontando tra un brano e l'altro quanto la musica sia stata per lei compagna di vita, grande amore, ma che le ha portato anche grandi delusioni.
6: Per me è stata sicuramente la musica una grande compagna di vita. È stato un po' come un amore, no? Momenti belli, momenti meno belli, grandi delusioni. La vita è fatta così.
5: Il sindaco Mosca ha parlato di un'offerta varia anche per questa estate 2026.
7: Riteniamo che veramente l'estate di Sabaudia sia un'estate completa a 360 gradi.
5: Ed era l'ultima notizia, gli approfondimenti come sempre su lunanotizie.it.
4: Questa è Radio Latina.
2: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte IMPS. 0773 48 47 52.
8: Sei su Radio Latina.
4: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Si è appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it, in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
3: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
4: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
5: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
4: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
5: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
4: De Gregoris.
6: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
7: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
8: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
7: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
9: Siete rimasti in città ad agosto? Nessun problema! Per la colazione, la caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agorà a Latina, vi ha riservato una straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto, i fantastici cornetti e non solo, a un prezzo speciale. Prossimamente anche a Piazza del Mercato.
10: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
11: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
12: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
13: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

La sensuale Phoebe Cates la ricordiamo nel film di grande successo del 1982 Paradise, di cui lei stessa cantava il tema portante della colonna sonora. Anche questa fa parte dei nostri ricordi musicali più belli che potete ascoltare tutti i giorni su Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Più freschi del fresco?
2: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
3: Super offerte! Tranci di pesce spada 15,90 euro al chilo. Cuori di merluzzo 9,90 euro al chilo. Fino al 31 agosto.
2: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
8: Cisterna Estate 2026. Fino al 23 agosto tanti appuntamenti imperdibili con musica, folklore, danza, tradizioni e cultura. Il 23, la notte dei fuochi. Cisterna Estate 2026 è organizzata dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio. Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
9: Sono le 13 e un minuto.

0: Erano i Musical Youth con il loro grande successo del 1982, Pass the Dutchie, su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: immancabile la sua Johnny and Mary, ripescata tra i grandi successi del 1980.
1: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664 1449, www.risarciamo.it.
2: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
3: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la Notte Magica.
4: Ma no, c'è la Notte delle Hit.
3: E c'è anche la Notte dello Sport, la Notte del Ballo, la Notte dei Bambini.
4: E la Notte Blues, e dalla notte all'alba.
3: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la Notte Bianca.
4: Dalle 20 a Notte Fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
3: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
5: Un saluto dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky allontana l'ipotesi di elezioni anticipate dopo lo scandalo corruzione. Sarebbe uno tsunami, dice. Intanto un attacco con droni attribuito a Kiev avrebbe colpito nella notte un altro centro logistico di Ozon nella città russa di Orenburg. Il Cremlino parla di un possibile incontro tra Putin e Trump a margine del vertice APEC in programma in Cina a novembre. Secondo quanto riportato dal Telegraph, l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti. L'incidente è avvenuto il mese scorso, nello stesso periodo in cui si sono verificati una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi che hanno colpito 12 stati. Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi e il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana, dopo essere stato aggredito a pugni all'esterno di un club nella notte fra il 12 e il 13 agosto. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 km da casa. Sono i 3 nuovi limiti destinati a far discutere, previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito. Calcio: dopo le vittorie di Inter, Napoli e Cagliari e il pareggio tra Udinese e Como, prosegue la prima giornata di Serie A. Oggi in campo Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18:30, poi Atalanta Sassuolo e Torino Milan alle 20:45. Domani si chiude con Bologna Lazio Roma Fiorentina. È tutto, a più tardi.
6: Questa è Radio Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55, di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
8: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
9: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
10: Radio Latina 1984.

0: canzone tira l'altra. Questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte: bistecche di lombo di suino 4,99 euro al chilo, cosce di pollo 3,99 euro al chilo, fino al 23 agosto.
3: Italcarni,
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
5: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
6: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
7: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
6: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Vieni alla concessionaria Icar, via Piave 93 a Latina.
11: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
13: Caldo e sole nel weekend che si chiuderà all'insegna del bel tempo, tempo assolato ovunque con ampi spazi soleggiati su tutti i settori, eccezion fatta per qualche disturbo ad inizio di settimana. Quindi questa giornata di domenica non vedrà novità. Come detto, tra lunedì e martedì un po' di variabilità soprattutto sulla medio alta Toscana e su zone del Lazio, ma con clima estivo senza eccessi. Rimane aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
14: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social

0: Questi erano gli Oliver Onions dal 1982 con Fantasy, dalla colonna sonora del film Bomber con Bud Spencer.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Cause I gotta have faith.
1: Abbiamo ascoltato l'indimenticabile voce di George Michael con Faith, uno dei suoi tanti successi degli anni

0: Un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
1: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: DeGregoris.com.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
4: Siete rimasti in città ad agosto? Nessun problema! Per la colazione, la caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agorà a Latina, vi ha riservato una straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto, i fantastici cornetti e non solo, a un prezzo speciale. Prossimamente anche a Piazza del Mercato.
5: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in folklore. Emozioni da tutto il mondo.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Vieni alla concessionaria Icar, via Piave 93 a Latina.
9: Sono le 14 e un minuto.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: arrivi oggi il meglio della musica di ieri con Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare canzoni indimenticabili, ne è la prova questa dei Roxy Music che ci ha riportato al 1982, era More Than This.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Liri, Frosinone.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro. Rata finale pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
8: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
9: Farmaci a casa? Non è più un problema! Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
10: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
11: Sei su Radio Latina.
12: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio, diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse il famoso filosofo di Rocca Cannuccia, la provola fumicata è buona, ma la provola fumicata Manzi è una delizia, e pure di più. Provola fumicata Manzi e non sai che te magni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa, Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
11: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la decima edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta. Con ingresso gratuito. Sermoneta in folklore. Emozioni da tutto il mondo.
12: Le canzoni che ami degli anni 70.

0: ma non andare via.
1: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Tra queste non potevano mancare quelle di Vasco, che negli anni Ottanta è stato molto prolifico pubblicando diversi album di grande successo. Questa era Tango della gelosia da Liberi Liberi, disco del 1989.
2: Radio Latina, Radio Latina.

0: La grande musica del passato la condividiamo con voi ogni giorno qui su Radio Latina. Abbiamo ascoltato il successo di Grace Jones, datato 1981, era I've Seen That Face Before.
1: Radio Latina.

0: La celeberrima nel blu dipinto di blu, canzone di Domenico Modugno, conosciuta in tutto il mondo, fu rivisitata in chiave flamenco dai Gypsy Kings, che la pubblicarono col titolo Di Volare nel 1989. Su Radio Latina continuiamo a volare con i grandi successi del passato.
1: Radio Latina.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la Notte Magica.
3: Ma no, c'è la Notte delle Hit.
2: E c'è anche la Notte dello Sport, la Notte del Ballo, la Notte dei Bambini.
3: E la Notte Blues, e dalla notte all'alba.
2: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la Notte Bianca.
3: Dalle 20 a Notte Fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
2: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
4: Sono le 15:02.

0: Su Radio Latina passa tutto il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo di Black, era Wonderful Life.
1: Radio Latina.

0: fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
1: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
2: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
3: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte: bistecche di lombo di suino 4,99 euro al chilo, cosce di pollo 3,99 euro al chilo, fino al 23 agosto.
3: Italcarni,
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere, sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club, il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Liri, Frosinone.
9: Cisterna Estate 2026. Fino al 23 agosto tanti appuntamenti imperdibili con musica, folklore, danza, tradizioni e cultura. Il 23, la notte dei fuochi. Cisterna Estate 2026 è organizzata dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio. Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
10: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte INPS. 0773 48 47 52.
11: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70 80 90. No Stop Mix.

0: con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la Notte Magica.
5: Ma no, c'è la Notte delle Hit.
4: E c'è anche la Notte dello Sport, la Notte del Ballo, la Notte dei Bambini.
5: E la Notte Blues, e dalla notte all'alba.
4: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la Notte Bianca.
5: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
4: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
6: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: Su Radio Latina potete riascoltare la più bella musica del passato, solo grandi successi come questo dei Pretenders, che ci faceva compagnia nel 1986, era Don't Get Me Wrong.
1: Radio Latina.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato come questo Western Girls, grande classico degli anni 80 dei Pet Shop Boys.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello, volendo paragraffiare una frasica storica che diceva il sommo poeta: l'azienda Manzi Giovanni per tutti i suoi clienti ha sempre un occhio di riguardo, come disse Polifemo, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Ma da dove entra tutta quest'aria?
3: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
3: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
6: Super offerte! Tranci di pesce spada, 15,90 euro al chilo. Cuori di merluzzo, 9,90 euro al chilo. Fino al 31 agosto.
5: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
7: Siete rimasti in città ad agosto? Nessun problema! Per la colazione, la caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agorà a Latina, vi ha riservato una straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto, i fantastici cornetti e non solo, a un prezzo speciale. Prossimamente a anche a Piazza del Mercato.
8: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
9: Sono le 16:01.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: immancabile Sweet Dreams are Made of These, la canzone che ha dato la grande popolarità agli Eurythmics nel 1983, un grande classico senza tempo che non poteva mancare su Radio Latina.
1: Contro gli scarichi otturati esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo. L'altra è chiamare Fageco Ecologia per liberare davvero gli scarichi senza improvvisazioni. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
6: Cisterna Estate 2026. Fino al 23 agosto tanti appuntamenti imperdibili con musica, folklore, danza, tradizioni e cultura. Il 23, la notte dei fuochi. Cisterna Estate 2026 è organizzata dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio. Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55 di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
8: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
9: Tutto il meglio della musica 70-80-90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato. In sequenza continua, Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
3: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale. Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina, telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
4: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
5: Jerry Calà per Seat, prima...
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia dividile!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
2: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: Tutte le canzoni più belle degli anni 80 sono quotidianamente protagoniste qui su Radio Latina, come questa dei Fox the Fox, band olandese la quale nel 1984 ottenne un grande successo con questa canzone, Precious Little Diamond.
1: Radio Latina.

0: Tomorrow People, hit del 1988 del figlio d'arte Ziggy Marley, che ha seguito le orme paterne portando avanti la cultura del reggae, una tradizione di famiglia per gli eredi di Bob Marley.
1: Radio Latina.

0: Questi erano gli Aswad, i quali ci hanno riportato agli anni 80 con il loro successo Don't Turn Around del 1988.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
3: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
8: Ma no, c'è la notte delle hit.
7: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
8: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
7: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
8: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
7: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
9: Sono le 17:01.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo ascoltato Steve Martin con Disco Nights.
1: Radio Latina.

0: Un altro successo indimenticabile su Radio Latina, firmato Banco, glorioso gruppo che ha fatto la storia del progressive rock in Italia. Abbiamo ascoltato Moby Dick, brano del 1983 ispirato alla mitica balena bianca di Melville, che rimane uno dei brani più conosciuti della band. Colpo di code via con altri ricordi su Radio Latina.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello e come disse compare Fregandonio, è meglio farsi un bucatino con la ricotta manzi che un bucatino senza niente, perché il buono è buono, oh, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
7: Super offerte! Tranci di pesce spada 15,90 euro al chilo. Cuori di merluzzo 9,90 euro al chilo. Fino al 31 agosto.
6: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
8: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua

0: Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da Concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
1: Farmaci a casa? Non è più un problema! Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
2: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
3: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Il meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Contro infiltrazioni e tubi rotti esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo. L'altra è chiamare Fageco Ecologia. Individuiamo il guasto al millimetro con la videoispezione, senza rompere nulla. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia. Dove finiscono i problemi?
5: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in piazza Roma 4, 0773 664. 1449 www.risarciamo.it.
6: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
7: Cisterna Estate 2026. Fino al 23 agosto tanti appuntamenti imperdibili con musica, folklore, danza, tradizione e cultura. Il 23, la notte dei fuochi. Cisterna Estate 2026 è organizzata dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio. Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
11: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
13: Tempo decisamente stabile sulle regioni del centro, con qualche disturbo soltanto nella prima parte della settimana tra lunedì e martedì, ma confinato alle zone della medio-alta Toscana. Quindi giornate ancora prevalentemente stabili e soleggiate, con clima estivo ma senza temperature eccessive. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
14: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone, Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Solo grandi successi da riscoprire insieme a noi ogni giorno, come questo di Michael Jackson, era Human Nature dall'album capolavoro Thriller.
1: Radio Latina, Radio Latina.
2: This is the story of my baker, me

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
3: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
4: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
5: Sono le 17 e 59 minuti.
6: Le canzoni che ami degli anni

0: La straordinaria Whitney Houston, universalmente riconosciuta come una delle più popolari cantanti di tutti i tempi, ci ha regalato grandi emozioni con la sua magnifica voce. Abbiamo riassaporato I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, il suo grande successo del 1987.
1: Radio Latina.

0: meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione continua. Abbiamo ascoltato Olivia Newton-John che ci ha riportato al 1981 con il suo successo Physical.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
5: Ma da dove entra tutta quest'aria?
6: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
5: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
6: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
7: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità,

0: infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 14 49, www.risarciamo.it. Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
1: L'Associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la decima edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore. Emozioni da tutto il mondo.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summerville!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
5: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte IMPS. 0773 48 47 52.
6: Sei su Radio Latina.
7: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio, diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
8: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
9: Cisterna Estate 2026. Fino al 23 agosto tanti appuntamenti imperdibili con musica, folklore, danza, tradizione e cultura. Il 23, la notte dei fuochi. Cisterna Estate 2026 è organizzata dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio. Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
10: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina. Questo non poteva assolutamente mancare, erano i Dead or Alive, band inglese che deve la sua popolarità proprio a questa canzone, You Spin Me Round Like a Record, grande hit del 1985.
1: Radio Latina.

0: UB40 insieme a Chrissy Hynde con la cover di I Got You Babe, il successo degli anni 60 di Sonny & Cher riproposto dalla band inglese nel 1985. Il meglio della musica del passato non stop lo puoi ascoltare qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it. Contro gli infestanti in casa esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo. L'altra è chiamare Fageco Ecologia. Blatte, topi, zanzare. Eliminati davvero, senza improvvisazioni. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. concessionariafiori.it.
4: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
5: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
6: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
5: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
7: Cisterna Estate 2026. Fino al 23 agosto tanti appuntamenti imperdibili con musica, folklore, danza, tradizione e cultura. Il 23, la Notte dei Fuochi. Cisterna Estate 2026 è organizzata dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio. Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Vieni alla concessionaria Icar, via Piave 93 a Latina.
11: Sono le 19 e 3 minuti.

0: La splendida Heartbreaker, successo del 1982 di Dionne Warwick con lo zampino dei Bee Gees, che scrissero il brano e presero anche parte ai cori. E questo è solo uno degli indimenticabili successi che potete ascoltare su Radio Latina.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
3: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
6: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
7: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55 di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
12: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
13: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
4: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
5: Super offerte: bistecche di lombo di suino 4,99 euro al chilo, cosce di pollo 3,99 euro al chilo, fino al 23 agosto.
4: Italcarni.
5: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
3: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
8: Ma no, c'è la notte delle hit.
3: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
8: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
3: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
8: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
3: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
9: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
11: Tempo decisamente stabile sulle regioni del centro, con qualche disturbo soltanto nella prima parte della settimana tra lunedì e martedì, ma confinato alle zone della medio-alta Toscana. Quindi giornate ancora prevalentemente stabili e soleggiate, con clima estivo ma senza temperature eccessive. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
12: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Solo grandi hit come questa degli anni 80 di Gary Lowe era La Colegiala.
1: Radio Latina.

0: Scegliamo solo le più belle, le più grandi hit del passato, qui su Radio Latina, dove siamo sempre in vena di ricordi. Questo era Miguel Bosé con il suo successo del 1980 Olympic Games.
1: Radio.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
1: Contro le fosse biologiche piene esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo, l'altra è chiamare Fageco Ecologia. Svuotamento e sanificazione rapida, sicura, senza sorprese. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione!
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
10: Siete rimasti in città ad agosto? Nessun problema! Per la colazione, la caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agorà a Latina, vi ha riservato una straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto, i fantastici cornetti e non solo, a un prezzo speciale. Prossimamente anche a Piazza del Mercato.
11: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro. Rata finale pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
12: Sono le 20:03.
13: Le canzoni che ami

0: Il meglio della musica del passato lo puoi ascoltare qui su Radio Latina, tra ricordi e nostalgia, grandi classici come questo di Limahl, era Never Ending Story dal film cult omonimo del 1984.
1: Il meglio degli anni 70, 80 e 90. Radio Latina.

0: Un mix di musica, emozioni e ricordi, questa è Radio Latina che suona solo i grandi successi del passato. Abbiamo ascoltato Steve Winwood con la sua hit del 1982, era Valerie.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco, per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris, è un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno e questi pavimenti, hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris, arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
12: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
13: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
14: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martupello. Come disse quel famoso verbo? Io mangio, tu mangi e gli mangia. Noi mangiamo, voi mangiate e si mangiano. In semplice burinese si dice mangiate i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnente la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
6: L'Associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore. Emozioni da tutto il mondo.
7: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: Abbiamo ascoltato Fergal Sharkey, cantante nordirlandese, con il suo più grande successo, la splendida A Good Heart del 1985.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Quando a scuola la maestra chiese al figlio di compare Pappino: Crescenzo, cosa disse Ulisse quando sentì il canto delle sirene? A costa fa passare i furgoni dell'azienda Manzi Giovanni, che devono consegnare le mozzarelle di bufala e i fior di latte freschi per le nostre tavole, perché le mozzarelle buone sono buone, ma quelle meglio sono meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città,
6: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 1449, www.risarciamo.it.
9: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
10: Ma no, c'è la notte delle hit.
9: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
10: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
9: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
10: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
9: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
11: Sono le 21 e 2 minuti.

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un

0: nel grande cinema. Vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte INPS. 0773 48 47 52.
3: Sei su Radio Latina.
4: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Rivivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma! Io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
10: No, è mio!
11: Guarda questo video, fa troppo ridere.
12: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
14: La radio con i numeri giusti, 70.

0: la grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Abbiamo ascoltato i Boston con il loro successo Amanda.
1: Radio Latina,

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni 80, There Must Be an Angel Playing With My Heart degli Eurythmics, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: Radio Latina.

0: favolosi anni 80, rivissuti con tanta verve qui su Radio Latina grazie a canzoni come questa dei Blues Brothers. Era l'indimenticabile Everybody Needs Somebody to Love, successo del 1980.
1: Radio Latina,

0: vedermi su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
6: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
7: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
6: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
8: Sono le 22 e 2 minuti.
9: Le canzoni che ami degli anni

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
4: No, è mio.
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi, in sequenza continua e a partire da ogni ora. Viaggia nel tempo con
9: Radio Latina 1985.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping, un qualcosa in più.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
9: Si vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi.

Sociale su Radio Latina. Novecentonovantotto.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Sono le 23:07.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
11: Radio Latina.
12: 1989.

0: vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con Radio Latina
1: 1991.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: No, è mio! Papà, papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
12: È mezzanotte e 13 minuti.
13: Le canzoni che ami degli

0: si vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con Radio Latina
1: 1977.

0: vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con Radio Latina.
1: Novecentottanta.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: No, è mio!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.
11: Radio Latina.
12: ...1985...

0: si vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con Radio Latina
1: 1989.

0: si vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con Radio Latina.
1: Oh. 1990.